ama tenung meriten ta cicit na rarantar ul ma dal kondren marike ara indiang ul ma oi oi ra ara kokoro kondre o mala cicit na marka perwala